fare quello che ti pare, così come faccio io. Fai quello che ti pare.